0: aperte. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: Emociones despiertas al máximo.